0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole, completo, candela, e io gansa.
2: Mami, ho più.

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, ma che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido.